ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fa scordare le parole.

di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

belle non ce n'è. Una che luce fantastica, Dio quanto mare c'è. È uno splendore qui la musica.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, mi fa scordare le parole.